Ciacciano ni ricci, sto mi uri cuori a ciaccia, ne moi sine ni codici, tuoi e camme masse na e traccia. Nekterani cora crua, cabbia vina i zrno soli, nek ti cuscin budestina al hrvatsku sine voli.